0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.
2: Sono le 4:02.
1: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: La tua radio,
0: il tuo relax.
1: Radio Valbelluna.

le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre. Radio Valbelluna. L'emozione di essere informati.

della famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: Radio Valbelluna.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Occhi aperti, ritorna la straordinaria promo firmata Ottica Polzotto.
2: Acquista un occhiale completo e hai una lente in omaggio.
1: Scegli tra oltre 40 esclusivi marchi, migliaia di proposte, vista, sole e occhiali sportivi.
2: Ottica Polzotto, in Viale Alpago 78, Alpago. Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo.
3: Squadra Jeans, mi ricevete?
4: Forte e chiaro.
3: Abbiamo un jeans da recuperare.
4: Dove si trova?
3: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
4: È ancora operativo?
3: Negativo.
5: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
4: Squadra Jeans, missione compiuta.
6: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
7: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
6: Info su coopvolpago.it e sui social.
7: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
8: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
9: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
8: Imbattibili nella qualità con soluzioni tecniche di verniciatura e trattamenti antimuffa più durature e convenienti.
9: 4,9, le migliori recensioni in provincia.
8: Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social. Sopralluogo con consulenza e preventivi gratuiti.
10: Da Tempi Moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso a partire da 29,90 euro al mese a Sedico Centro Commerciale Canguro.
11: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centastufe, cucine e stufe di nostra produzione a Feltre in via Flora 2 direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
12: Riparti con l'auto giusta. Gruppo S2, oltre 450 auto in pronta consegna, usato selezionato e chilometri zero di ogni marchio. Scopri le nostre auto ex fine rente Volkswagen Leasing, chilometraggio e tagliandi certificati con 12 mesi di garanzia. Gruppo S2, in via Montelungo 10 a Feltre. Gruppo S2.it.
13: Se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
14: Qualcosa che non puoi perdere.
15: Risparmio.
16: Oppure convenienza.
14: Dov'è? Vado subito.
13: Il sotto costo lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come Nutella Ferrero 950 grammi a soli 5,79 euro. Da Interspar il sotto costo non ti delude mai.
17: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto. Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
19: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4.
20: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
21: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto, anche sabato e domenica.
22: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
23: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
22: È il momento giusto per scegliere Selex.
24: A Padova si accende qualcosa di nuovo.
25: Ghiraldo e Auto In porta in città DR e Tiger.
24: Due brand, un nuovo showroom da scoprire e un opening night per festeggiare.
25: Giovedì 24 settembre, drink, food e DJ set dalle 19. Vuoi non esserci? Registrati ora su ghiraldoautoin.it.
24: A Padova qualcosa di nuovo è già iniziato.
26: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
0: Radio Valbelluna.
1: Un'emozione per sempre.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Occhi aperti. Ritorna la straordinaria promo firmata Ottica Polzotto.
2: Acquista un occhiale completo e hai una lente in omaggio.
1: Scegli tra oltre 40 esclusivi marchi, migliaia di proposte, vista, sole e occhiali sportivi.
2: Ottica Polzotto, in Viale Alpago 78, Alpago. Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
6: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
7: 40° anniversario. Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
8: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
9: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
8: Info su coopvolpago.it e sui social.
9: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
10: Pronti per il nuovo anno scolastico?
11: Da Cartostora Mestre, tutto per la scuola.
10: Ma anche per l'ufficio.
11: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
10: Cartostore è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
11: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
10: Si ricomincia!
12: A Padova si accende qualcosa di nuovo.
13: Ghiraldo Auto In porta in città DR e Tiger.
12: Due brand, un nuovo showroom da scoprire e un opening night per festeggiare.
13: Giovedì 24 settembre, drink, food e DJ set dalle 19. Vuoi non esserci? Registrati ora su ghiraldoautoin.it.
12: A Padova, qualcosa di nuovo è già iniziato.
14: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
16: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Carraro, concessionaria ufficiale di vendita Mercedes-Benz a Treviso, Belluno e Venezia.

0: prodotto, come latte granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Riparti con l'auto giusta. Gruppo S2, oltre 450 auto in pronta consegna, usato selezionato e chilometri zero di ogni marchio. Scopri le nostre auto ex fine rente Volkswagen Leasing, chilometraggio e tagliandi certificati con 12 mesi di garanzia. Gruppo S2, in via Montelungo 10 a Feltre. Gruppo S2.it.
3: Ai supermercati Canguro è arrivato il sottoprezzo, con tanti prodotti sottoprezzo, come fettine sceltissime di bovino adulto a 1,59 letto, prosciutto cotto senza antibiotici a 1,49 letto. Supermercati Canguro, sottoprezzo.
4: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
5: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
4: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAE 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da Bona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
8: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
9: Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.
10: Ma quanto è piccola

0: un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi. Con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Giancarlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. Giancarlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Radio Valbelluna, ogni giorno con te. Radio Valbelluna.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Accendi la tua giornata, Radio Valbelluna.

0: solo hit, solo Radio Valbelluna.
1: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
4: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
3: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
4: Secur, dal 1978, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
5: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
6: Su ogni acquisto mi arricchisco. È la nuova Fast Card digitale di Emporio dell'Auto.
7: L'innovativa Fidelity Card è facile e veloce, con vantaggi reali e immediati per te.
6: Richiedila, è gratis. Inizia ad accumulare buoni da 10, 20 e 40 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, pneumatici e servizi.
7: Fast Card by Emporio dell'Auto. A Sedico in via Feltre 63 e su emporiodellauto.net.
8: Se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
9: Qualcosa che non puoi perdere.
10: Risparmio. Oppure convenienza.
9: Dov'è? Vado subito.
8: Il sotto costo lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come birra Moretti, 15 bottiglie a soli 12,45 euro, 83 centesimi a bottiglia. Da Interspar il sotto costo non ti delude mai. Pronti per il nuovo anno scolastico?
11: Da Cartostore a Mestre, tutto per la scuola.
8: Ma anche per l'ufficio.
11: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche e prenota i tuoi libri di testo.
8: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
11: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
8: Si ricomincia.

0: prodotto, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix!
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua!
4: Perché Nova del gusto.
5: 19 e 20 settembre il Club dello Stroppolo Conegliano presenta la 47esima edizione di Expo,
6: la più grande mostra automobilistica del Veneto. Dalle 14.30 di sabato 19 a domenica 20, auto, moto, veicoli industriali, caravan e auto d'epoca.
5: 47esima edizione di Expo a Conegliano, il 19 e 20 settembre. Scegli qui la tua prossima auto.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
8: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Carraro, concessionaria ufficiale di vendita Mercedes-Benz a Treviso, Belluno e Venezia.
9: Immergiti nel mondo verde e fiorito di Alpaflor.
10: Cogli i colori autunnali nel più ampio assortimento di piante da interno e fiorite, con grande varietà di fiori artificiali.
9: Garden Alpaflor, 5.000 metri quadri di vantaggi unici con la Green Card. Iscriviti al nostro programma fedeltà, ti conviene.
10: Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia e su alpaflor.it.
11: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
12: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
11: Beh, allora la concessionaria Jeep è la prossima a sinistra.
13: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
14: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
15: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
16: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.
17: It su It, Radio Valbelluna.

0: Sono le 9:03.
1: Radio Valbelluna. L'emozione non conosce fine.
2: Un suono inconfondibile.

0: emozioni non finiscono mai. Ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
2: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
3: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
4: Imbattibili nella qualità con soluzioni tecniche di verniciatura e trattamenti antimuffa più durature e convenienti.
3: 4,9, le migliori recensioni in provincia.
4: Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social. Sopralluogo, consulenza e preventivi gratuiti.
5: Da Tempi Moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90€ al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.
6: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione, a Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
7: Per tutte le classi è ora di partire.
8: La Luna non è solo qualcosa da guardare, ma un mondo tutto da scoprire.
7: Moon a Jesolo, la nuova mostra dedicata alla Luna per un viaggio coinvolgente e tra le stelle nel planetario. Affrettatevi a prenotare la visita guidata. La mostra chiude il 7 gennaio.
9: Sono

0: posto, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
3: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
3: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
4: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
5: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex.
6: Le vacanze finiscono, la voglia di viaggiare no. A settembre back on the road. Riparti con Mazda grazie a una promozione irripetibile. Solo a settembre sulla gamma SUV Mazda puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi omaggio. Scopri l'offerta su Mazda.it. Offerta valida fino al 30 settembre con finanziamento Mazda Advantage. Annuncio promozionale.
7: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
8: Azienda Accadona di San Pietro in Gù presenta l'offerta del mese.
9: Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 euro al chilo.
8: Hai capito bene? Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 euro al chilo.
9: Azienda Accadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù.
8: Aziendaaccadona.it.
10: A Padova si accende qualcosa di nuovo.
11: Ghiraldo e Auto In porta in città DR e Tiger.
10: Due brand, un nuovo showroom da scoprire e un opening night per festeggiare.
11: Giovedì 24 settembre, drink, food e DJ set dalle 19. Vuoi non esserci? Registrati ora su ghiraldoautoin.it.
10: A Padova, qualcosa di nuovo è già iniziato.
12: Immergiti nel mondo verde e fiorito di Alpa Flor.
13: Cogli i colori autunnali nel più ampio assortimento di piante da interno e fiorite, con grande varietà di fiori artificiali.
12: Garden Alpa Flor, 5.000 metri quadri di vantaggi unici con la Green Card. Iscriviti al nostro programma fedeltà, ti conviene.
13: Garden Alpa Flor, in Alpago Frazione Bastia e su alpaflor.it.
14: Un traguardo che ci rende davvero orgogliosi.
15: 40 anni di passione e qualità Rinnova Casa.
14: Festeggiamo insieme nel rinnovato showroom con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Terzo vetro gratis, pratica Inea e smaltimento serramenti inclusi, finanziamento agevolato e bonus fiscale.
15: Rinnova Casa Internorm, a Belluno e anche su rinnovacasa.com. Su ogni acquisto mi arricchisco.
16: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
17: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

aspettaci! Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro.

0: Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Accanto a te, Radio Valbelluna.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni. Più precisione, controllo, risultato, All Fit.
1: A 39 euro al mese con check-up incluso.
0: All Fit, la tua routine, la tua energia. A Belluno, Sedico e Trichiana.
1: Allfit.it. Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
2: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
3: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Elettrica.
2: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
3: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto, con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Elettrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su elettrica.org.
4: Le vacanze finiscono, la voglia di viaggiare no. A settembre Back on the Road. Riparti con Mazda grazie a una promozione irripetibile. Solo a settembre sulla gamma SUV Mazda puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi omaggio. Scopri l'offerta su Mazda.it. Offerta valida fino al 30 settembre con finanziamento Mazda Advantage. Annuncio promozionale.
5: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
6: Finalmente nella mia oasi di relax.
7: Avimat Rebro, soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno con un'accurata progettazione su misura e posa in opera, senza pensieri.
6: Il sogno del tuo nuovo bagno, chiavi in mano, si avvera in soli 15 giorni.
7: Visita lo showroom Avimat Rebro a Fonzaso e Cencenighe o su reprointeriors.it.
8: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
9: Se le dico sottocosto, cosa le viene in mente?
10: Qualcosa che non puoi perdere.
11: Risparmio.
12: Oppure convenienza.
10: Dov'è? Vado subito.
9: Il sottocosto lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come Nutella Ferrero 950 grammi a soli 5,79 euro. Da Interspar il sottocosto non ti delude mai.
13: Trasmissione ricevuta.
14: Identità del soggetto.
13: ML Trax.
14: Caratteristica.
13: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
14: Ufficiale.
13: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
15: Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave. Le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
16: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4.
17: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
18: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. TAN fisso 3,99, TAIG 7,50, anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
19: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Citroen con showroom in tutto il Veneto. Per essere vicino a te, Manzotti Automobili.
20: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
21: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
20: È il momento giusto per scegliere Selex.
22: A Padova si accende qualcosa di nuovo.
23: Ghiraldo e Auto In porta in città DR e Tiger.
22: Due brand, un nuovo showroom da scoprire e un opening night per festeggiare.
23: Giovedì 24 settembre, drink, food e DJ set dalle 19. Vuoi non esserci? Registrati ora su ghiraldoautoin.it.
22: A Padova qualcosa di nuovo è già iniziato.
24: Ai supermercati Canguro è arrivato il sottoprezzo, con tanti prodotti sottoprezzo, come banane Chiquita a 1,69 al chilo, latte Parmalat PS valigetta da 4 litri a 3,49. Supermercati Canguro, sottoprezzo.
25: Dimmi quando.
26: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAIG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
27: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
0: Radio Valbelluna. L'emozione non ha confini.

0: continuiamo a giocare con la musica. È un consiglio. Rasa erba Oleomac GV53 a scoppio semovente da 53 cm di taglio. In promo a soli 479 euro. Solo da Dottor Trator a Jaon Delimana.
1: 40° anniversario. Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet. Artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
3: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
3: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
7: Pronti per il nuovo anno scolastico?
8: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
7: Ma anche per l'ufficio.
8: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
7: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
8: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
7: Si ricomincia.

0: 8, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto, anche sabato e domenica.
4: Il 19 e 20 settembre il Club dello Stroppolo Conegliano presenta la 47esima edizione di Expo,
5: la più grande mostra automobilistica del Veneto. Dalle 14.30 di sabato 19 a domenica 20, auto, moto, veicoli industriali, caravan e auto d'epoca.
4: 47esima edizione di Expo a Conegliano, il 19 e 20 settembre. Scegli qui la tua prossima auto.
6: Le vacanze finiscono, la voglia di viaggiare no. A settembre back on the road. Riparti con Mazda grazie a una promozione irripetibile. Solo a settembre sulla gamma SUV Mazda puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi omaggio. Scopri l'offerta su Mazda.it. Offerta valida fino al 30 settembre con finanziamento Mazda Advantage. Annuncio promozionale.
7: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
8: Azienda Accadona di San Pietro in Gù presenta l'offerta del mese.
9: Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 euro al chilo.
8: Hai capito bene? Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 euro al chilo.
9: Azienda Accadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù.
8: Aziendaaccadona.it.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Carraro, concessionaria ufficiale di vendita Mercedes-Benz a Treviso, Belluno e Venezia.
11: Squadra Jeans, mi ricevete?
12: Forte e chiaro.
11: Abbiamo un jeans da recuperare.
12: Dove si trova?
11: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
12: È ancora operativo?
11: Negativo.
13: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita e riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
12: Squadra Jeans, missione compiuta.
14: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: البلونة.
1: با با با با. أها.
2: Oh, dieses die.

0: Resta con noi, arriva una hit che non ti togli dalla testa.
1: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Radio Valvelluna.
5: Solo hit. Solo hit. Solo Radio Valvelluna.

0: ed usati selezionati in pronta consegna.
1: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
0: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
2: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
3: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Il 19 e 20 settembre il Club dello Stroppolo Conegliano presenta la 47esima edizione di Expo,
5: la più grande mostra automobilistica del Veneto. Dalle 14.30 di sabato 19 a domenica 20, auto, moto, veicoli industriali, caravan e auto d'epoca.
4: 47esima edizione di Expo a Conegliano, il 19 e 20 settembre. Scegli qui la tua prossima auto.
6: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

0: sono le 22 in punto.
1: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Da tempi moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90€ al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.
2: 40° anniversario, festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
3: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
4: Radio Valve.

nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.
1: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Valbelluna.